0: te gastes bien guillado de qué.
1: ¡Coli, Coli, Coli,
0: Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli, Coli,